Sono sino il gitano ricordaro fa per la cavara e a bomaro Prof Kevin Oye di white dama Prof Prof Rory Bokoru Jesu uyamangaza He's powerful. I bet he phone it is he. Ah, sinari phone ngori. Prof, di torrendi abena.